Iba Bobolu, Iba Bobu Yalocha, Iba la Morique Quenda Ile. Moyuba, Moyuba Araba, Moyuba Babarao. Omi tuto ana tuto, tuto nene, tuto la ropa, tuto la wey koto. Fabi Atechina, Atanda, Origo Fai Falola, Yo Caldo de Vi Florentino Julia.